e voi, principi degli ospiti celesti, mandete Satanasso e gli altri spiriti maligni che viaggiano in un mondo per la distruzione dell'anima in inferno da aver

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

e ciò che ne ma dici. Per un sole che lucerà domani, per un silenzio e vetre, per la memoria, per la rivolta, e la voce che chiama, e la notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu mi dai.

pečio che ne è mas perde. Peuga lui a speranza. E a gioia li dolci. E a carezza. E a zitellina. E a vista che non veremo. E un sogno che muore mai. E un sogno che tu mi dai. E a speranza che muore mai. E a speranza che tu mi dai. Oye, stasera e domani in un.

0: Adoro di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ma se tu resistessi mi

anche da scuola, quando eravamo zidelli, eravamo sempre accanto.

Cortiga Radio, a Radio Musica di Corti. Cortiga Radio in Corti 102.5.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quella sera gli eravamo soli. C'era mamma Capuchino e io solo a Lugarmino. Babbo non c'era mica che babbo non c'era più. Ma non un quadrito fermava la sua pipa, che come una spunga mai asciutta ci veggia piangiula. Gli eravamo un bande di sera.

messaggero di Astoria, con le tue giugni in saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

0: forza, che lo sapri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un faccio in b. Un bibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo Berlinguer.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Un po' come vai, i bari appena stonco, non hai più

C'era Ceceu Capradio, puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Subitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elicottero.

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò

Curtiga Radio, a Radio Musica di Curtia. Curtiga Radio, in tutti i vecchi, 106.4.

y Murachi de la stanza a mi marido y un solo dente machido. Anche io oggi posso curare e seguire sto cielo maestoso. Vento dell'altecine entra nel mio vetro e mi porta lontano, lontano.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.

Tosca, quando Lolita capiava la sua prima peda. Occhi peda, vragga che ha capiata Lolita, non c'era più un ombre sulla piazza.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio a Corte, 102.5.
1: Asento sa scarpada, un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanni. Avego in nostra stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

uwiaduj ci pan, im piena bry. La vede rialata a gioventù, compa in un altro verano, gloria a voi.